0: lo fanno, raffare lo fanno.
1: Scusate, signora, venite, vi prego. Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto è impossibile, ormai è stato fatto. Stimata signora, stimata signora, venite, vi aspetta. La bambina!
0: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
0: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
0: Torno presto!

0: Attenta Maria, la mano.
1: Che cosa c'è?
0: La vedova nera.
1: Mi comore di ragni.
0: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Chi viene a queste fesserie, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda.

0: Maria, sono tornato.
1: Aspetta, porta una cosa.
0: Nel campo dei porresi, gli altri hanno finito. Che cosa stai facendo?

0: Hanno spostato il confine.
1: Figli di bagassa, ecco cos'era il pianto.

0: No, se l'hanno spostato di un metro.
1: Comunque l'intenzione era che dopo spostato non si muovesse più e che non ve ne accorgeste.
0: Ma me ne sono accorto.
1: Con lei tu. Perché il cane non era morto. Se moriva, moriva anche la linea di confine.
0: Resula deve pagare.
1: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
0: Più prova di questa, una fattura.
2: Il cane lo chiamo Mosè, lui non ha colpa, lo terrò io.
1: Basta che ci vadi tu.
0: Grazie zia, andiamo.

0: così.
1: 8 mesi che non si alza, ma 2 anni in tutto.
0: Ha chiesto lui di me.
1: No, non parla, ma mio padre lo capisco.
0: Avete tolto le benedizioni?
1: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il gioco abbiamo messo.

0: Uno, dos, tres, quanto ci vuole? Quattro notti mezze, ancora niente. Sette, otto e nove, e questo quando crepa. Vedete.
1: Tutto che tu sia maledetto, che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte, nel pieno della notte. Tutto che tu sia maledetto perché mi hai mentito, tu hai messo a parlare e sa quello che dice.

0: avete e quelli che verranno.
1: No!
0: I figli che già avete,
1: no,
0: e quelli che verranno.
1: No, sarà morendo, l'ha detto anche il dottore.
0: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più.

0: tu, lo sei anche tu.
1: Io so solo una cosa, quel che mio devo pensarci io.
0: Che cosa gli vuoi fare, Zolia del mio?

E adesso lui, fra poche notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: s'absorba.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto, piuttosto mi ammazzo.
1: Il signore dà, il signore toglie.
0: Prete mi hanno fatto, zia. Abbiamo

0: potete farlo voi.
1: No, non ti capisco.
0: Sì che mi capite! Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

mamma piange di nascosto. Papà fugge se non male. E lui si rifà, si arrabbia. Poi mi guarda. Torna ancora.

Fratte, Iliaca. Ora molla la pezzetta. Meno si vede e più fa danno. È sempre così.

0: Cosa avete deciso?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare e mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando mi innamorano chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare andrà collando su uno storpio. Guardate, guardate, guardate, guardate zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori di te!
0: Penso se morto chi fermo. Sia, se mi aiuterete, sembrerà malore, altrimenti un modo lo trovo.

l'una, le due, ancora non si vedono. Maria aveva ragione, dico la mia mentira.

0: come son venuta, posso anche andarmene.
1: Non ho cambiato idea, sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta, non è necessaria.
1: Per me è necessaria, vi stavo aspettando.

0: attenzione, fare poco un compo, perderci una gamba, la sua voglia di vivere, e infine che respira, soffocato da un cuscino, perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, l'hai mai visto veramente come brucia il fuoco? Tu.
1: Mi sposerai,
2: sì, sì, sì.

Prendeteci! Ucciderò lei! Devi ascoltarmi! Chiedi a Siamonaria dove è stata stanotte! Chiedilo! Chiedilo!

0: più a voi. Tutte le volte che tornavate a notte fonda, tutte le volte.
1: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
0: a sapervi un assassino.

Maria cara. Ti prego, se puoi, vieni. Bonaria urrai stamani. Ha avuto un ictus. E forse

non lasci che la luce le causi mal di testa. Chiuda le finestre, ormai non mancan col.

mi scuserò per voi, cominciando dal vacío. Non farete, non capite che il motivo